0: con te a casa, con te per il mondo. Radio Pola.
1: Radio Pola Notizie.
2: Buongiorno dal programma italiano in studio Italo Banco Isabel Vidaic.
3: Oggi a Pisino l'Assemblea regionale discute la decisione del governo di destinare parte dei rifiuti di Gospice al recupero energetico nel cementificio Holcim di Valmazinghi. La Dieta Democratica Istriana chiede a Zagabria di rinunciare al trasferimento.
2: Al governo Plenković viene contestato di aver preso una decisione che riguarda direttamente l'Istria senza aver prima consultato le comunità locali.
3: In Croazia si prepara una stretta sui controlli della velocità. L'ufficio di metrologia propone di dimezzare i margini di tolleranza degli autovelox grazie anche alla maggiore precisione delle nuove apparecchiature.
2: Per le rilevazioni tra i 51 e i 100 km orari la tolleranza scenderà da 10 a 5 km orari, una modifica che potrebbe portare a sanzioni anche per superamenti contenuti del limite. La proposta è ora sottoposta a consultazione pubblica fino al 19 ottobre. In Croazia svolta giudiziaria nel caso che coinvolge l'ex politica e segretaria di Stato Josipa Rimac, oggi Plesic. L'ex esponente politica ha ammesso la propria colpevolezza e raggiunto un accordo con l'USKOK.
3: Rimac, coinvolta in diversi procedimenti per corruzione e traffico di influenze, ha concordato una pena detentiva e la restituzione dei proventi illeciti. Si conclude così uno dei principali procedimenti anticorruzione degli ultimi anni in Croazia.
2: La comunità degli italiani di Visignano ospita oggi la seconda riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.
3: Tra i punti all'ordine del giorno, l'assestamento del piano finanziario 2026, la partecipazione dell'Unione a nuovi progetti europei Interreg Italia-Croazia e la programmazione delle attività per la CNI. L'aeroporto di Pola annuncia una nuova rotta diretta per Amsterdam, operata dalla compagnia Transavia. I voli inizieranno il 2 giugno 2027 con due frequenze settimanali nel mese di giugno e tre nel resto della stagione estiva, il mercoledì, il venerdì e la domenica.
2: Il volo durerà circa un'ora e 50 minuti. Amsterdam è uno dei principali hub europei e permette di proseguire verso numerose destinazioni internazionali.
3: L'Associazione degli Psicologi dell'Istria propone un nuovo ciclo di incontri dedicati al benessere psicologico degli operatori dell'istruzione.
2: Il programma è rivolto a chi lavora con bambini e ragazzi nelle scuole e nei servizi educativi dell'Istria, con l'obiettivo di fornire strumenti pratici per riconoscere e gestire meglio lo stress quotidiano.
3: Il primo ciclo si svolgerà a Pola, al Centro Giovani, dal 13 ottobre al 10 novembre, ogni martedì dalle 18 alle 20. I posti sono limitati, la partecipazione è gratuita e l'iscrizione è obbligatoria. Il meteo, nuvolosità variabile con schiarite più ampie nel corso della giornata. Vento debole da sud-ovest in rinforzo in serata e nella notte.
2: Temperature massime tra 25 e 27 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
2: Bentrovati. A Pisino l'Assemblea regionale discute oggi del possibile trasferimento a Valmazzinghi dei rifiuti provenienti da Gospic, destinati al cementificio Holcim. La seduta è stata convocata su richiesta della sezione locale del Partito Socialdemocratico.
1: La Dieta Democratica Istriana chiede al governo di annullare la decisione, mentre l'HDZ propone controlli rigorosi sui rifiuti e sulle emissioni. Contrari anche i cittadini dell'Albonese, che la scorsa settimana hanno manifestato ad Arsia.
2: L'associazione ambientalista Seleni Odred chiede infine di revocare l'autorizzazione a Holcim e solleva dubbi sui controlli di diossine e altre sostanze nocive.
1: Il Partito Socialdemocratico presenterà giovedì al Sabor una mozione di sfiducia nei confronti del governo legata al caso dei rifiuti pericolosi smaltiti illegalmente in Lica. La mozione, sottoscritta da 30 deputati, si articola in 8 punti.
2: Il partito contesta le carenze nei controlli ambientali, i ritardi nella bonifica e i sospetti di corruzione negli organismi di vigilanza. Attribuisce inoltre al governo la responsabilità politica della gestione del sistema e chiede chiarimenti sulle decisioni assunte sui ritardi nella bonifica.
1: Il governo ha deciso di ridurre ulteriormente le accise sul gasolio, ma da domani scattano comunque nuovi aumenti dei carburanti. Il diesel salirà di 6 centesimi a 1,91 euro a litro. La benzina aumenterà invece di un centesimo, arrivando a 1,74 euro.
2: L'aumento più consistente riguarda il gasolio agricolo, che rincarerà di 10 centesimi, raggiungendo 1,50 euro al litro. I nuovi prezzi entreranno in vigore a mezzanotte e resteranno validi per una settimana. In vista della giornata nazionale contro la violenza sulle donne, in programma domani, una quarantina di associazioni e organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti delle donne promuove oggi iniziative simboliche in 17 città della Croazia.
1: Le manifestazioni, riunite sotto lo slogan «Mentre il ministro accende la luce, le donne restano al buio», intendono riportare l'attenzione sul fenomeno della violenza contro le donne e sulla necessità di rafforzare la loro tutela.
2: Il sindacato della polizia chiede di accelerare l'iter delle misure per punire più severamente le aggressioni contro gli agenti. La richiesta arriva dopo 3 episodi registrati nell'ultima settimana.
1: A Lisignano un agente era stata ferita e successivamente l'aggressore aveva attaccato anche i suoi colleghi. A Fiume invece un automobilista ha investito un poliziotto che cercava di fermarlo per poi fuggire. A Zagabria una persona in stato di ebbrezza ha aggredito e colpito alcuni agenti impegnati nei controlli del traffico.
2: Il sindacato sollecita una rapida risposta delle istituzioni e ricorda che sono trascorsi più di 3 mesi dal passaggio della proposta al Comitato parlamentare per la giustizia. Fine settimana di controlli intensificati sulle strade dell'Istria. Tra venerdì e domenica la polizia ha rilevato 16 incidenti, con una persona gravemente ferita, altre 2 con lesioni lievi. Sono state accertate 170 infrazioni, soprattutto per eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza e uso del cellulare al volante.
1: Orsera, nella notte tra sabato e domenica, gli agenti hanno fermato un 43enne con un tasso alcolemico di 1,69 grammi per litro. Per lui una multa di 1.320 euro e la sospensione della patente per 3 mesi. Il meteo: nel resto della giornata nuvolosità variabile con schiarite anche ampie, venti deboli da sud-ovest in graduale rinforzo in serata e durante la notte, temperature massime tra 25 e 27 gradi.
2: Grazie per l'ascolto, prossima edizione GR delle 16:30.

0: Buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola.
1: Con voi Isabel Vidai, c'è Italo Banco.
0: I titoli delle principali notizie. Rifiuti di Gospice a Valmazinghi, l'assemblea regionale istriana sul caso Holzi. Intanto il Partito Socialdemocratico presenta una mozione di sfiducia al governo.
1: Carburanti, nuovi rincari in Croazia, diesel a 1,91 € al litro e gasolio agricolo a 1,50. Autovelox, si dimezza la tolleranza, multe anche per lievi eccessi di velocità.
0: In Istria al via un ciclo di incontri sul benessere psicologico degli operatori dell'istruzione.
1: Vediamo il meteo. Nel resto della giornata nuvolosità variabile con schiarite anche ampie, venti deboli da sud-ovest, in graduale rinforzo in serata e durante la notte, temperature massime tra 25 e 27 gradi.
0: Domani cielo in prevalenza sereno, bora da moderata a forte, temperature minime tra 8 e 15 gradi, massime tra 20 e 25.
2: Go capì, non ti voglio salargare più di me, ma mi resta la nostalgia. Anche se la nostalgia

0: A Pisino l'Assemblea regionale discute oggi del possibile trasferimento a Valmazinghi dei rifiuti provenienti da Gospic destinati al cementificio Holcim. La seduta è stata convocata su richiesta della sezione locale del Partito Socialdemocratico.
1: La Dieta Democratica Istriana chiede al governo di annullare la decisione, mentre l'HDZ propone controlli rigorosi sui rifiuti e sulle emissioni. Contrari anche i cittadini dell'Albonese che la scorsa settimana hanno manifestato ad Arsia.
0: L'associazione ambientalista Zeleni Odred chiede infine di revocare l'autorizzazione a Holcim e solleva dubbi sui controlli di diossine e altre sostanze nocive. Il Partito Socialdemocratico presenterà giovedì al Sabor una mozione di sfiducia nei confronti del governo legata al caso dei rifiuti pericolosi smaltiti illegalmente in Lika. La mozione, sottoscritta da 30 deputati, si articola in 8 punti.
1: Il partito contesta le carenze nei controlli ambientali, i ritardi nella bonifica e i sospetti di corruzione negli organismi di vigilanza. Attribuisce inoltre al governo la responsabilità politica della gestione del sistema e chiede chiarimenti sulle decisioni assunte e sui ritardi nella bonifica. Il governo ha deciso di ridurre ulteriormente le accise sul gasolio, ma da domani scattano comunque nuovi aumenti dei carburanti. Il diesel salirà di 6 centesimi a 1,91 euro al litro. La benzina aumenterà invece di un centesimo, arrivando a 1,74 euro.
0: L'aumento più consistente riguarda il gasolio agricolo, che rincarerà di 10 centesimi, raggiungendo 1,50 euro al litro. I nuovi prezzi entreranno in vigore a mezzanotte e resteranno validi per una settimana. Il ministro dell'economia Ante Schuschnigg ha annunciato che il governo sta valutando il passaggio alla formazione giornaliera dei prezzi dei carburanti per attenuare l'impatto delle oscillazioni sui mercati internazionali.
1: Schuschnigg ha ricordato che il governo dispone di altri strumenti per contenere i rincari, tra cui la cosiddetta IVA flessibile. Ha inoltre assicurato che le scorte di petrolio e derivati sono adeguate e che la raffineria di Fiume opera a pieno regime.
0: Svolta giudiziaria nel caso che coinvolge l'ex segretaria di Stato ed ex sindaca di Knin Josipa Pleslic, Gia Rimac. L'ex esponente politica ha riconosciuto la propria colpevolezza nell'inchiesta denominata Sport e Musica e ha raggiunto un accordo con l'USCOC.
1: Pleslic è stata condannata a 20 mesi di carcere e dovrà restituire 130.000 euro. Il procedimento riguarda una serie di irregolarità, dai sussidi agricoli agli esami professionali statali fino all'assunzione di familiari. Ha ammesso la colpevolezza anche Ružica Njavro, ex segretaria nel gabinetto dell'allora ministra dell'Agricoltura. Il Sabor riprende i lavori con un'agenda particolarmente ampia. In primo piano il pacchetto di modifiche fiscali, con interventi sull'imposta sul reddito, sui contributi, sugli utili e sull'IVA, oltre all'introduzione del nuovo conto di investimento croato.
0: Mercoledì sarà esaminata la riforma della gestione dei rifiuti, che prevede videosorveglianza continua, tracciamento GPS dei mezzi e controlli più frequenti, anche alla luce del caso Gospic. Giovedì spazio alle modifiche sulle pensioni dei veterani di guerra e alle misure contro il bullismo nelle scuole.
1: In vista della giornata nazionale contro la violenza sulle donne, in programma domani, una quarantina di associazioni e organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti delle donne promuove oggi iniziative simboliche in 17 città della Croazia.
0: Le manifestazioni, riunite sotto lo slogan «Mentre il ministro accende la luce, le donne restano al buio», intendono riportare l'attenzione sul fenomeno della violenza contro le donne e sulla necessità di rafforzare la loro tutela.
1: Il sindacato della polizia chiede di accelerare l'iter delle misure per punire più severamente le aggressioni contro gli agenti. La richiesta arriva dopo 3 episodi registrati nell'ultima settimana. A Lisignano un agente era stata ferita e successivamente l'aggressore aveva attaccato anche i suoi colleghi. A Fiume invece un automobilista ha investito un poliziotto che cercava di fermarlo per poi fuggire.
0: A Zagabria una persona in stato di ebbrezza ha aggredito e colpito alcuni agenti impegnati nei controlli del traffico. Il sindacato sollecita una rapida risposta delle istituzioni e ricorda che sono trascorsi più di 3 mesi dal passaggio della proposta al Comitato parlamentare per la giustizia. In Croazia si prepara una stretta sui controlli della velocità. L'ufficio di metrologia propone di dimezzare i margini di tolleranza degli autovelox grazie anche alla maggiore precisione delle nuove apparecchiature.
1: Per le rilevazioni tra i 51 e i 100 km orari la tolleranza scenderà da 10 a 5 km all'ora. Una modifica che potrebbe portare a sanzioni anche per superamenti contenuti del limite. La proposta è ora sottoposta a consultazione pubblica fino al 19 ottobre. La Croazia avrà entro la fine dell'anno il suo primo piano di azione triennale sulla demenza. L'annuncio è arrivato in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer. Nel 2025 il sistema sanitario ha registrato oltre 50.000 persone affette da Alzheimer e altre forme di demenza.
0: Gli esperti chiedono inoltre che i farmaci antidemenza vengano inseriti nella lista di base dell'assicurazione sanitaria per garantire l'accesso alle terapie ai pazienti. Il nuovo piano definirà le misure per migliorare l'assistenza e la presa in carico delle persone con demenza.
1: La comunità degli italiani di Visignano ospita oggi la seconda riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.
0: Tra i punti all'ordine del giorno, l'assestamento del piano finanziario 2026, la partecipazione dell'Unione a nuovi progetti europei Interreg Italia-Croazia e la programmazione delle attività per la CNI. L'Associazione degli Psicologi dell'Istria propone un nuovo ciclo di incontri dedicati al benessere psicologico degli operatori dell'istruzione. Il programma è rivolto a chi lavora con bambini e ragazzi nelle scuole e nei servizi educativi dell'Istria, con l'obiettivo di fornire strumenti pratici per riconoscere e gestire meglio lo stress quotidiano.
1: Il primo ciclo si svolgerà a Pola, al Centro Giovani, dal 13 ottobre al 10 novembre, ogni martedì dalle 18 alle 20. I posti sono limitati, la partecipazione è gratuita e l'iscrizione è obbligatoria. L'aeroporto di Pola annuncia una nuova rotta diretta per Amsterdam, operata dalla compagnia Transavia. I voli inizieranno il 2 giugno 2027, con due frequenze settimanali nel mese di giugno e tre nel resto della stagione estiva, il mercoledì, il venerdì e la domenica.
0: Il volo durerà circa un'ora e 50 minuti. Amsterdam è uno dei principali hub europei e permette di proseguire verso numerose destinazioni internazionali. Fine settimana di controlli intensificati sulle strade dell'Istria. Tra venerdì e domenica la polizia ha rilevato 16 incidenti con una persona gravemente ferita e altre due con lesioni lievi.
1: Sono state accertate 170 infrazioni, soprattutto per eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza e uso del cellulare al volante. A Orsera, nella notte tra sabato e domenica, gli agenti hanno fermato un 43enne con un tasso alcolemico di 1,69 grammi per litro. Per lui una multa di 1.320 euro e la sospensione della patente per 3 mesi.
0: A Capo Promontore 170 volontari hanno partecipato a una grande operazione di pulizia della costa, del mare e dell'area boschiva. Subacquei, vigili del fuoco.

0: fuoco, associazioni e cittadini hanno raccolto complessivamente 163 kg di rifiuti, soprattutto bottiglie di plastica e vetro. Tra i volontari, numerosi bambini.
1: Rimossi anche alberi secchi e rami, con un intervento utile anche alla prevenzione degli incendi. L'iniziativa rientra nella campagna europea per la tutela delle coste e dei mari.

Conosci Vunical e Vunigrotta, de mattina bonora finché il sol va giotta, l'odor del mare che il vento me dà, gena piccia cuna de Vunigrotta.

0: Domani cielo in prevalenza sereno, bora da moderata forte. Temperature minime tra 8 e 15 gradi, massime tra 20 e 25.
1: Grazie per la gentile attenzione. Da Isabel Vidaic e Italo Banco, un buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.